ewa me consider me wey go move early would be ebe nya ebe ele agboro ebe lo ebe o ntem npo kuro ngufi o ebe lo ebe emi npo kuro ngufi ni o ebe le di nya me wo lo enya ke gboro mi wa ebe ma wo le gele na mi be ebe le di enya me wo lo e ke mi npo kuro ngufi me amun gba gboro mi ni epo kuro ngufi me pam le ga e la fa gboro Elis wilik e la po TikTok ya e gburo mi ya e nte e mpo e mama eleme e wo jeme ya eleme e wo kormanter eleme e bebe nya e fa kon gbe TikTok elele ami india e mpo pa e mugba wo jeme nem lo mugba pop lo mugba pop si ya nya ke gburo mi wa we ma fa wo legede nam to fufu ya Igbe a ebe le ti nya Nene emere la fa ti nya mi a e la po e la biji bu ka mu nya we gboro mi lo fa e fa gboro be we wo le gede e we wo kormoto e we wo apusuto e we wo e we e la biji mu ka fa e le biji mi attention la fa ya ya mi nam intia college me Igbe a e la college mi gori La o me la wo frè, fonye mou kule di me ya. E gbri be, e zame mou kwa fa to di me bi, alo mou da jya, sepe tono kese. Kwa ebe la kule di me ri. Kule di me nam, kule di me, seke, pou di me ri kre, ne ma fa kule di me, ma klom kwa ta, ma klom fanya, ma klom, pom di me ri.